0: Grave, pre guapo che vuoi sapere, pre?
1: Ah, oh, sempre, sempre.
0: Grave.
1: Insomma, no, no.
0: Pre, prendere, prendere.
1: Ah, scannarra lei, di tornare con il pezzo con amico, ne?
0: Ah, poi mi giusto che io, però, qua manca anche il bulbo, chi bulbo?
1: Oh, è Vigo, man, Vigo.
0: Gane.
1: Oh, so che da gane?
2: Gambe erbe, ma sono. Ho capito.
0: Dimmi, ma sa tu, gran, hai che carga, ma...
2: Lì, sì, no?
0: Gran, con lei carga di rasa, lì, con?
2: Lì, sì, non c'è che non è di notte,
1: ma sta con da tu. Lì, non è che c'è da notte, come con un tavolo, con gli amici, ma non è che...